0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La dosis de música exacta. Te la ponemos
2: en todas partes.
1: Ponte Exa FM
3: 100.3.